di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, la gatto è stufarella che pressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' speciale de ma fabrication, chi le vremanta se costò pur battire in maison, l'addizione usavo lottano e pas pressé.